0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Vibrando con los mejores éxitos. 102.7. Billboard Music.